ciò che possa Natale mio. Dio ma tu possi da ciò che passi che salinice. Gono to polinata, gano to cane cono cono ti scelta, signore. Ja, cascana da sì. Dissi lì, passi me segni di sciocchi. Dessi di pille morso, non ti sciocchi né dessi di pissalità. Alle senze mencio, io ho un momento. Dissi a morto.